asemi e wo Jeremiah eti ba ku che be di unkro o so odun be di akọ na so ori ti mi what e ori ti mi en so ehuru ehuru aye ehuru ehuru wo eye ti ba ka se eye bible se David ade e mo ma ko

yanko bose tiye pu yanko matoye onyami di hiru ama yina enti la meka jasa faya ye na si dan mani di sere ni wangwana na miyam pajani di na yalakase esensa osu chine adye yina.

0: ce ti sa vina vede qua.
1: Ciao vai.
2: Noi assi da cao. Se vivi a mano. Yeah.
0: Noi assi da no modo. Se vivi a io ci.
2: Venona.
0: Vedi ma o. Te non sai tu. A ti assi fu. È suo vito.
2: I need ushers. I need ushers. I need ushers. Hey.